0: E con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più o meno romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione, è il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi-Montalcini.
2: Radio

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 4 e 32 minuti.

il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
4: Ok, apro Radio Nostalgia.
3: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo.
7: Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Stai ascoltando Radio Nostalgia.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Sono le 6 e 27 minuti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
1: Io dormo benissimo.
0: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
1: Basta russare.
0: Mi prendi in giro?
1: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
0: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
1: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia?
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Sono le 6 e 54 minuti.
15: Radio Nostalgia. Giornale radio.
16: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
17: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
18: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze. Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
19: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
20: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
21: Dove, oh, dove?
20: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
21: Ah, sì, Ciccio Pennello.
20: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
19: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
20: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
22: Chiudete gli occhi e
0: ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
1: Goyesviaggidigruppo.com.
22: Il mondo è più bello insieme a noi.
23: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
24: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
6: Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Sono le 7:35.
12: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
13: Radio Nostalgia.
14: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più o meno romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione. È il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in Toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi Montalcini.
13: Radio Nostalgia.
15: Il meteo di Radio Nostalgia.
16: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
15: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
17: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
18: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
17: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
18: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
22: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
23: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
24: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
19: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set, le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: ripartire una nuova settimana insieme, una settimana super impegnativa che ci vedrà sabato. Ve lo dico, io non corro e non cammino, però insomma c'è la Stramontignoso 2026. Vi aspettiamo tutti numerosi già dal primo pomeriggio, se volete correre perché siete dei competitivi, per la competitiva. Se invece siete degli ascoltatori assidui e siete nella modalità secci, potete fare la camminata non competitiva, ma soprattutto alla fine fare il pasta party insieme agli amici del Caffè Bonotti e poi ballare insieme a me, Luca Giorgi e Peter DJ fino a tarda notte. Questo sabato tutti a Montignoso, c'è la Stramontignoso. Volete saperne di più? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Adesso andiamo invece in Lunigiana, dove sabato questo, non qui, il prossimo, il 30, parte proprio da lì la nostra estate con la tappa, la prima tappa del nostro tour da Fivizzano Sapori. Andiamo da Ilaria.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brother Lou dei Modern Talking. Ciao!

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brother Lou dei Modern Talking. Ciao, un saluto a tutti.
1: Filetto nel cuore, perché chi mi conosce sa che per tanti anni sono stato DJ resident di uno dei locali storici della Lunigiana, si chiamava Il Nido ed era proprio a Filetto, quindi saluto Ilaria e tutti i ragazzi e le ragazze dell'epoca che venivano a ballare, madonna come sono invecchiato, all'epoca al Nido il sabato sera. Se invece volete ballare questo sabato ci vediamo a Montignoso, dove va in scena la Stra Montignoso e dove io, Luca Giorgi e Peter DJ vi faremo ballare subito dopo le gare e non solo, anche la camminata non competitiva, dove tutti voi potete partecipare e fare anche del bene per la Fondazione Monasterio. Volete iscrivervi? Radionostalgia.fm. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? 338 63 60 114, nome, città e le vostre tre canzoni preferite. Siete più veloci, domani a quest'ora potreste essere proprio in diretta. Un bacio, ciao.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
9: Sono le 8 e un minuto.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
12: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentato attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
11: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
13: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
11: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal carovita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
14: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
11: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
15: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
16: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
15: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
11: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri, per il resto a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina, serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio, salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
18: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
17: Da Progetto Casa.
18: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
17: Con una promo così, corriamo!
18: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
17: Da Progetto Casa. Aran.
19: L'offerta scade il 30 maggio.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
20: Cerchi un'auto senza pensieri con M.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
3: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
4: Direttore sanitario Nadia Singarella.
5: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
6: Madonna, ma è bellina sta macchinina!
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua?
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava! Ti meriti in branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia.
10: GoYes,
9: io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
11: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biva DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
13: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.

0: www.autoscontri-auto.it.
1: Sono le 8 e 31 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
5: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent hai

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: È lunedì, di nuovo.
2: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del dottor Why.
1: Ah, il quiz dove perdi sempre.
2: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
1: Quindi niente divano?
2: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
1: Ogni settimana?
2: Ogni lunedì, dottor Why, live da 9.80.
3: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
0: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili troviamo code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci e code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze e rallentamenti verso Pisa tra Cascina e Bivio di Diramazione Pisa raccordo Pisa Centro. Ricordiamo che è in corso uno show opero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni registrano cancellazioni o variazioni. In corso anche uno sciopero di 24 ore che interessa il servizio da Torino Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, lunedì notte chiusa via di Villa Magna all'altezza del nuovo ponte Lencioni. Muoversi in Toscana in un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
3: Radio Nostalgia.
2: Qui le canzoni non invecchiano.

0: E con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Sono le 8 e 57 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
9: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
2: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
1: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.

0: e fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Madonna, è bellina sta macchinina!
2: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: 剧呀、啊。
1: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:30.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi

0: scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più o meno romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione, è il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi Montalcini.
2: Radio Nostalgia.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
6: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
5: Da Progetto Casa.
6: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
5: Con una promo così, corriamo!
6: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
5: Da Progetto Casa. Aran.
7: L'offerta scade il 30 maggio.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
9: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
10: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
9: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
10: Acqua Matta, la qualità.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 9:56.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia.

0: vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo, compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Vado, ma è bellina sta macchinina!
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acquane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 10 e 28 minuti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia.
12: Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
16: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
20: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
24: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
25: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti.

0: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
1: Direttore sanitario Nadia Singarella.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
4: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
5: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
4: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
4: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
8: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Sono le 10:55.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Yannick Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
9: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
8: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
9: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
8: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al foro italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Yannick Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
10: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
8: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions. Passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bill Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì. La rivincita al Barbera, martedì Monza-Juve-Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard che dopo il blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio, perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Xavier Sier, 19° titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
7: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: offerte fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Guarda come è bellina sta macchinina!
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
3: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
4: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
3: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
4: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Sono le 11 e 32 minuti.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.

0: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
1: Io dormo benissimo.
0: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
1: Basta russare.
0: Mi prendi in giro?
1: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
0: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
1: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
3: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
2: Da Progetto Casa.
3: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
2: Con una promo così, corriamo!
3: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
2: Da Progetto Casa. Aran.
4: L'offerta scade il 30 maggio.
5: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
6: È lunedì, di nuovo.
7: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del Dottor Why.
6: Ah, il quiz dove perdi sempre?
7: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
6: Quindi niente divano?
7: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
6: Ogni settimana?
7: Ogni lunedì, Dottor Why, live da 9.80.
8: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
9: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
12: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si è al momento regolarizzato sulla rete autostradale regionale. I CPI permangono un po' di attratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso per quanto riguarda il trasporto ferroviario e il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa per quanto riguarda Autolinee Toscane. Le fasce di garanzia sui nostri canali social. E prima di salutarci per la cantieristica ricordiamo che dal 25 maggio scatta la chiusura al traffico di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con numerosi provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: partire una nuova settimana insieme, una settimana super impegnativa che ci vedrà sabato. Ve lo dico, io non corro e non cammino, però insomma c'è la Stramontignoso 2026. Vi aspettiamo tutti numerosi già dal primo pomeriggio, se volete correre perché siete dei competitivi, per la competitiva. Se invece siete degli ascoltatori assidui e siete nella modalità secci, potete fare la camminata non competitiva, ma soprattutto alla fine fare il pasta party insieme agli amici del Caffè Bonotti e poi ballare insieme a me, Luca Giorgi e Peter DJ fino a tarda notte. Questo sabato tutti a Montignoso, c'è la Stramontignoso. Volete saperne di più? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Adesso andiamo invece in Lunigiana, dove sabato questo, non qui, il prossimo, il 30, parte proprio da lì la nostra estate con la tappa, la prima tappa del nostro tour da Fivizzano Sapori. Andiamo da Ilaria.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brother Lou dei Modern Talking. Ciao!

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

Andrea Secci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brotherly dei Modern Talking. Ciao, un saluto a tutti.
1: Filetto nel cuore, perché chi mi conosce sa che per tanti anni sono stato DJ resident di uno dei locali storici della Lunigiana, si chiamava Il Nido ed era proprio a Filetto, quindi saluto Ilaria e tutti i ragazzi e le ragazze dell'epoca che venivano a ballare, madonna come sono invecchiato, all'epoca al Nido il sabato sera. Se invece volete ballare questo sabato ci vediamo a Montignoso, dove va in scena la Stra Montignoso e dove io, Luca Giorgi e Peter DJ vi faremo ballare subito dopo le gare e non solo, anche la camminata non competitiva, dove tutti voi potete partecipare e fare anche del bene per la Fondazione Monasterio. Volete iscrivervi? Radionostalgia.fm. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? 338 63 60 114, nome, città e le vostre tre canzoni preferite. Siete più veloci, domani a quest'ora potreste essere proprio in

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono le 11 e 54 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
12: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
13: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
12: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
14: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
15: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
16: Guarda come è bellina sta macchinina!
17: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
18: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
19: Direttore sanitario Nadia Singarella.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Questa è Radio Nostalgia. Man.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: radio.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Che gusto.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Sono le 12 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnala un chilometro di coda in diminuzione per un veicolo fermo in avaria, adesso rimosso, sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah, sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
7: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
8: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono le 12 e 58 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
11: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo è in croce e lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina, accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata, una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
10: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
10: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla a largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una cinquantina in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
13: Da Re di Roma alle Leroy, il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
14: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
13: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
16: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
15: Da Progetto Casa.
16: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
15: Con una promo così, corriamo!
16: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
15: Da Progetto Casa. Aran.
17: L'offerta scade il 30 maggio.
18: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
22: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
23: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.
0: www.goyes.com.
23: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da Goyes a Marina di Carrara.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: Isla Bonita.
1: Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down.

Gira il nastro e riavvolgi la tua vita. Il tempo è un cerchio che si capovolge. Nostalgia Upside Down. Dalle 13 alle 14. Solo su Radio Nostalgia.

Lasciate la luce. Entrate nel neon. Radio Nostalgia, sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Nostalgia, upside down. Siete pronti a passare dall'altra parte?

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
6: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
6: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
8: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
9: Madonna, è bellina sta macchinina.
10: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
11: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
13: Questa è Radio Nostalgia. Viva!

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

e riavvolgi la tua vita. Il tempo è un cerchio che si capovolge. Nostalgia Upside Down. Dalle 13 alle 14, solo su Radio Nostalgia.

0: una cosa speciale per voi che vi
1: metterà sotto sopra.
2: Siamo dall'altra parte del suono. Upside Down su Radio Nostalgia.
3: Ok, Max. Torniamo a casa.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il se su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
7: Sono le 13 e 56 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
11: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
12: Direttore sanitario Nadia Singarella.
13: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia. una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da Go Yes a Marina di Carrara.
20: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beneto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
5: Prenditi un

0: benessere e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
5: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
6: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
5: Da Progetto Casa.
6: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
5: Con una promo così, corriamo!
6: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
5: Da Progetto Casa. Aran.
7: L'offerta scade il 30 maggio.
8: Ci siamo, ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah, Andreoni.
8: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
2: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
3: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
2: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
3: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
4: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
2: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
5: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 stanotte chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta, in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: partire una nuova settimana insieme, una settimana super impegnativa che ci vedrà sabato. Ve lo dico, io non corro e non cammino, però insomma c'è la Stramontignoso 2026. Vi aspettiamo tutti numerosi già dal primo pomeriggio, se volete correre perché siete dei competitivi, per la competitiva. Se invece siete degli ascoltatori assidui e siete nella modalità secci, potete fare la camminata non competitiva, ma soprattutto alla fine fare il pasta party insieme agli amici del Caffè Bonotti e poi ballare insieme a me, Luca Giorgi e Peter DJ fino a tarda notte. Questo sabato tutti a Montignoso, c'è la Stramontignoso. Volete saperne di più? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Adesso andiamo invece in Lunigiana, dove sabato questo, non qui, il prossimo, il 30, parte proprio da lì la nostra estate con la tappa, la prima tappa del nostro tour da Fivizzano Sapori. Andiamo da Ilaria.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brother Lou dei Modern Talking. Ciao!

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

È il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brotherly dei Modern Talking. Ciao, un saluto a tutti.
1: Filetto nel cuore, perché chi mi conosce sa che per tanti anni sono stato DJ resident di uno dei locali storici della Lunigiana, si chiamava Il Nido ed era proprio a Filetto, quindi saluto Ilaria e tutti i ragazzi e le ragazze dell'epoca che venivano a ballare, madonna come sono invecchiato, all'epoca al Nido il sabato sera. Se invece volete ballare questo sabato ci vediamo a Montignoso, dove va in scena la Stra Montignoso e dove io, Luca Giorgi e Peter DJ vi faremo ballare subito dopo le gare e non solo, anche la camminata non competitiva, dove tutti voi potete partecipare e fare anche del bene per la Fondazione Monasterio. Volete iscrivervi? Radionostalgia.fm. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3x3? 338 63 60 114, nome, città e le vostre tre canzoni preferite. Siete più veloci, domani a quest'ora potreste essere proprio in diretta. Un bacio, ciao.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Sono le 14 e 51 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive a circa 60 metri di profondità. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggiato.

0: Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983. Una certezza!
3: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia. Yeah.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 15 e 27 minuti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore aumenta l'instabilità sull'Italia per il transito di un debole impulso atlantico che porta annullamenti piuttosto frequenti al centro-nord, con acquazzoni temporali che dai settori alpini e appenninici si estenderanno localmente anche alle zone pianeggianti del nord Italia e tra Liguria e Toscana. Più asciutto invece al sud, domani ancora della variabilità su gran parte d'Italia con nuovi fenomeni, in particolare lungo la dorsale appenninica e sui rilievi del nord-est. Non escluso però qualche piovasco anche sulle zone pianeggianti e costiere del centro-sud. Temperature ancora piuttosto contenute, clima fresco di notte al mattino, massime non oltre i 20-23 gradi. Domani rinforzano i venti dai quadranti nord-occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Shop. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
1: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
0: Da Progetto Casa.
1: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
0: Con una promo così, corriamo!
1: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
0: Da Progetto Casa. Aran.
2: L'offerta scade il 30 maggio.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
5: È lunedì, di nuovo.
6: Lunedì? Ma quale lunedì? È il giorno del dottor Why.
5: Ah, il quiz dove perdi sempre?
6: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
5: Quindi niente divano?
6: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
5: Ogni settimana?
6: Ogni lunedì, dottor Why, live da 9.80.
7: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
8: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
9: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
10: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
9: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
10: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
11: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
9: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
12: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
13: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
12: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
14: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
18: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
19: Radio Nostalgia.
18: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: Con lei, l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono le 15 e 54 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina, Atalanta, sabato Bologna, Inter e Lazio, Pisa, domenica anche Parma, Sassuolo e Napoli, Udinese. È tutto, a più tardi.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Renault.
15: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
17: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
2: Ci siamo! Ecco la cassaforte!
3: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho! Finanziamento a tasso zero.
3: Vai!
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
3: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
3: Ah! Andreoni!
2: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
4: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
5: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
4: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
5: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
6: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
9: Con Goiás Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goiesviaggidigruppo.com.
10: goiesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
11: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Allora, cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai
0: come...
1: facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati
0: e il non celiaco
1: Andrea Secci.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Costo del carburante.

0: l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde, prenditi un robot sun seeker. Vai su taglialui.it. Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente tra Empoli Ovest ed Empoli Est. Si è verificato un altro incidente tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. Sempre in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A11, rallentamenti per una perdita di carico tra l'allacciamento con la e Prato Ovest verso Pisa. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
4: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
5: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
6: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
7: Direttore sanitario Nadia Singarella.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
10: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono le 16:53. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
2: Esce dalla top 10 Musetti, 11°, 12° Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16° posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
4: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
5: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter del triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
4: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo, e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli, che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
2: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
7: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
8: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
9: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
10: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
9: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.

0: assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.
1: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl,

0: è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nel corso delle prossime ore aumenta l'instabilità sull'Italia per il transito di un debole impulso atlantico che porta annuvolamenti piuttosto frequenti al centro-nord con acquazzoni temporali che dai settori alpini e appenninici si estenderanno localmente anche alle zone pianeggianti del nord Italia e tra Liguria e Toscana. Più asciutto invece al sud, domani ancora della variabilità su gran parte d'Italia con nuovi fenomeni, in particolare lungo la dorsale appenninica e sui rilievi del nord-est. Non escluso però qualche piovasco anche sulle zone pianeggianti e costiere del centro-sud. Temperature ancora piuttosto contenute, clima fresco di notte al mattino, massime non oltre i 20-23 gradi. Domani rinforzano i venti dai quadranti nord-occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
15: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
16: È lunedì, di nuovo.
17: Lunedì? Ma qual è il lunedì? È il giorno del dottor Why.
16: Ah, il quiz dove perdi sempre?
17: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
16: Quindi niente divano?
17: Divano, a 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
16: Ogni settimana?
17: Ogni lunedì, dottor Why, live da 9.80.
18: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
19: Ci siamo, ecco la cassaforte.
20: Non mi ricordo la combinazione.
19: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
20: Vai.
19: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
20: Sì?
19: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
20: Ah, Andreoni.
19: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da

0: solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla FIPLI, code tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. In direzione mare, code tra Scandicci e la Strassigna con code uscita alla Strassigna. Si ricorda che è in corso uno sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario e per il TPL nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Fasce di garanzia sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Nostalgia.

0: pronti a ripartire una nuova settimana insieme, una settimana super impegnativa che ci vedrà sabato. Ve lo dico, io non corro e non cammino, però insomma c'è la Stramontignoso 2026. Vi aspettiamo tutti numerosi già dal primo pomeriggio, se volete correre perché siete dei competitivi, per la competitiva. Se invece siete degli ascoltatori assidui e siete nella modalità secci, potete fare la camminata non competitiva, ma soprattutto alla fine fare il pasta party insieme agli amici del Caffè Bonotti e poi ballare insieme a me, Luca Giorgi e Peter DJ fino a tarda notte. Questo sabato tutti a Montignoso, c'è la Stramontignoso. Volete saperne di più? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Adesso andiamo invece in Lunigiana, dove sabato questo, non qui, il prossimo, il 30, parte proprio da lì la nostra estate con la tappa, la prima tappa del nostro tour da Fivizzano Sapori. Andiamo da Ilaria.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brother Lee dei Modern Talking. Ciao!

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Ilaria da Filetto. Per il mio 3x3 vorrei ascoltare Redefinition, Limbo di Daddy Yankee e Brother Lou dei Modern Talking. Ciao, un saluto a tutti.
1: Filetto nel cuore, perché chi mi conosce sa che per tanti anni sono stato DJ resident di uno dei locali storici della Lunigiana, si chiamava Il Nido ed era proprio a Filetto, quindi saluto Ilaria e tutti i ragazzi e le ragazze dell'epoca che venivano a ballare, madonna come sono invecchiato, all'epoca al Nido il sabato sera. Se invece volete ballare questo sabato ci vediamo a Montignoso, dove va in scena la Stra Montignoso e dove io, Luca Giorgi e Peter DJ vi faremo ballare subito dopo le gare e non solo, anche la camminata non competitiva, dove tutti voi potete partecipare e fare anche del bene per la Fondazione Monasterio. Volete iscrivervi? Radionostalgia.fm. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3x3? 338 63 60 114, nome, città e le vostre tre canzoni preferite. Siete più veloci, domani a quest'ora potreste essere proprio in diretta. Un bacio, ciao.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono le 17 e 54 minuti.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Buonasera da Marco Mancini, ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Al-Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
16: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
17: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
18: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
17: Da Progetto Casa.
18: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
17: Con una promo così, corriamo!
18: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
17: Da Progetto Casa. Aran.
19: L'offerta scade il 30 maggio.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
20: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
21: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
22: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
23: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
24: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
23: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
25: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
26: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
25: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
26: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
27: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Arezzo e Incisareggello con incidente al chilometro 326 tra Valdarno e Incisareggello e code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia con incidente al chilometro 279-500 nei pressi di Firenze Nord. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In Fipili verso Firenze, code tra la Strassigna e Firenze Scandicci, code in uscita a Cascina provenendo da Pisa. In direzione mare, incidente tra Empoli Ovest e San Miniato, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, code alle uscite di la Strassigna e di Santa Croce sull'Arno entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile. E invece no, nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
15: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
16: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.

0: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
1: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
2: Dove, oh, dove?
1: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
2: Ah, sì, Ciccio Pennello.
1: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
0: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
1: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono le 18 e 53 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
7: L'economia.
6: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
8: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
6: Valuteremo le flessibilità già esistenti. Così la Commissione europea, tramite i suoi portavoce, risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
9: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
10: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Moka d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
11: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
10: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
12: Ci siamo, ecco la cassaforte.
13: Non mi ricordo la combinazione.
12: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
13: Vai.
12: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
13: Sì?
12: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
13: Ah, Andreoni.
12: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà.
15: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99 euro. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99 euro. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it. Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Nel corso delle prossime ore aumenta l'instabilità sull'Italia per il transito di un debole impulso atlantico che porta annuvolamenti piuttosto frequenti al centro-nord con acquazzoni temporali che dai settori alpini e appenninici si estenderanno localmente anche alle zone pianeggianti del nord Italia e tra Liguria e Toscana. Più asciutto invece al sud, domani ancora della variabilità su gran parte d'Italia con nuovi fenomeni in particolare lungo la dorsale appenninica e sui rilievi del nord-est. Non escluso però qualche piovasco anche sulle zone pianeggianti e costiere del centro-sud. Temperature ancora piuttosto contenute, clima fresco di notte al mattino, massime non oltre i 20-23 gradi. Domani rinforzano i venti dai quadranti nord-occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
5: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
4: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv: operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
6: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
4: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
7: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8.30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
4: La difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El-Khoudry, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
8: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
4: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni l'avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: È lunedì, di nuovo.
15: Lunedì? Ma qual è lunedì? È il giorno del dottor Why.
14: Ah, il quiz dove perdi sempre?
15: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
14: Quindi niente divano?
15: Divano. A 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
14: Ogni settimana?
15: Ogni lunedì. Dottor Why, live da 9.80.
16: Il lunedì a Sarzana. Non è mai stato così bello.
17: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile. E invece no, nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci.
18: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
19: Sono Massimiliano Ferri, IR Team Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
18: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
19: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
20: IR Team Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
18: IR Team Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
21: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
22: Buonasera e
0: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
0: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
24: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
25: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
26: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia.
5: Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore aumenta l'instabilità sull'Italia per il transito di un debole impulso atlantico che porta annuvolamenti piuttosto frequenti al centro-nord con acquazzoni temporali che dai settori alpini e appenninici si estenderanno localmente anche alle zone pianeggianti del nord Italia e tra Liguria e Toscana. Più asciutto invece al sud, domani ancora della variabilità su gran parte d'Italia con nuovi fenomeni in particolare lungo la dorsale appenninica e sui rilievi del nord-est. Non escluso però qualche piovasco anche sulle zone pianeggianti e costiere del centro-sud. Temperature ancora piuttosto contenute, clima fresco di notte al mattino, massime non oltre i 20-23 gradi. Domani

0: Sì, corriamo!
1: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
0: Da Progetto Casa, Aran.
2: L'offerta scade il 30 maggio.
3: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua.
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
6: Ci siamo, ecco la cassaforte.
7: Non mi ricordo la combinazione.
6: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
7: Vai.
6: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
7: Sì?
6: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
7: Ah, Andreoni.
6: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
8: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
10: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
11: viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
12: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 20 e 54 minuti.
8: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
9: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
17: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
18: Questa è Radio Nostalgia.
19: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90. L'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
19: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia, il nostro impegno per la difesa della natura. È ogni giorno. zoodipistoia.it
6: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
3: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
7: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
8: È lunedì, di nuovo.
9: Lunedì? Ma qual è il lunedì? È il giorno del Dottor Why!
8: Ah, il quiz dove perdi sempre?
9: No, quello dove vinci, ti diverti, fai squadra. Il quiz show dal vivo più divertente che c'è.
8: Quindi niente divano?
9: Divano. A 9.80 si gioca, si ride e si brinda.
8: Ogni settimana?
9: Ogni lunedì. Dottor Why, live da 9.80.
10: Il lunedì a Sarzana non è mai stato così bello.
6: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro,

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
0: Radio Nostalgia.

0: Sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.
11: Sono le 22:57.
12: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Nostalgia.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: È mezzanotte e 30 minuti.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su...
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.